0: olosho le Rose na ganye olosho le ganye ningo My NFM
1: aji Gideon Tugai nati ana muri Rose na ningiro My NFM nera amayanata esarunora tolosho la
2: Emayan
3: akaji sinono Paul Kuiket manu ibolosho le Narawon na ningiro My NFM era iriro Masai
4: aji Isaya Sembeo